0: Botlotlei. Botlotlei bo tsamaiswang ka King's Order. E leng hore ke ho bolela horeng, ke ho bolela hore Motlotlei ho ya ka King's Order le Chieftainship Act. Botlotlei ke botlotlei, borena ke borena. Kamane ka Botswana ba setse ka borena. Botlotlei ha boyo. Hwa nepahala ntate wa ka hore re hlalose rona borena ke eng, e le nthwena e etsang hore re tshwane he. Ke borena ka mona, ke borena Botswana. Borena ke eng? Hobane nnete ya sala le melao le melawana ha e fapane, e sa tshwane jwalo. Borena ke boa tshwana. Botswana ka eng? Ka hore borena ke bosebeletsi. Borena ke bosebeletsi ka bosireletsi. Setjhaba seno se phelang monono se sireleditswe ke morena. Morena ha sireletsa setjhaba seno ke dintho tse pedi haholo. Ke the land eo a e abetsweng ya ikarabellang ho yona. E ka sitana le setjhaba se phelang monono. Dintho tse di reng the land ko hore morena a boikarabello ba hae ke ho bona hore sebaka seo se dula se bolokehile, ha hona mo se kgepo-kgepuwang teng ka ditaba tse ka theko ho molao. Ha hona moo a etsang jwang a ikekekeletsang e le morena on that particular land. Empa to preserve it a bona hore sebaka seo se hantle. E ka sitana re santsane re le mono ho the land ho bona ntlafalo ya sebaka seo. Hore se ntlafale jwang molemong wang wa sona setjhaba senono. Ke mane moo re tla bua ka maboela hore diphoofolo setjhaba se tlameha ho phela jwale. Morena o tla beya mane ho fodisi, o tla fodiswa ka nako e itseng. Re ntse re le tabeng ya the land. Ke boikarabello ba morena ho bona hore mo e bang ho tabotabuile mangope jwalo, morena o tla bitsa setjhaba hore o lwetswa tshebetso eno ya ho kwala-kwala moo. Ha re tla tabeng ya setjhaba he ka bosona, hobane re itse borena bo alositse dintho tse pedi. Ke sona setjhaba le lefatshe leo. Ho bona hore setjhaba se bolokehile jwang. Se bolokehile ka hore ditlolo tsa molao ha di etsaetse ho di thibela. Ke boikarabello ba borena. Re itse dintho tsena di a tshwana. Re bua ka borena. Lesotho,
1: Botswana.
0: Ho bona hore ho na le mekgwa e teng e hlakileng ya ho thibela ditlolo tsa molao ka hara motse. Re bitsa haholoholo.